Edo Birani. Me koni kere Edo Birani. Azomati sabartiste li kolona provincia se di Kivu. Azomati sabartiste li kolona vile ya Bukavu.